0: Tu usi il suo per la macchina per il fuori del contofile per fare accesi la capota. La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col